ba las bartes de las gali horses. En cerques da dups en daha boutiques. Le monde kem trubaben lueca. E kem aben pou. Mes kem cusiraben pra mucat guarribi just de tut. Us pixel us aleps. E kem temen lucindra. E kem handi urta las hilias kem aben heide bansetas. En taus viral us cops de barrot tupai e la vergugna per la vita. E che tirabili us maudats. En pregandà. E sula. E sglasiada. En desglaran lus viei spregams. A tau cum la mai buna ma t'avea insegnat. Che hasi capa cuhet. Co che Jesus arrepè. E qua mentura n'abita a casa. Tutte scasse in pudia russegà. De macade chi ieri. Per che combatte stragne. Ma l'usomis de che temps n'eren pastegnies da plasfemlus chi se stavano ad espar. E su legus. E l'an chi rubiscau dat hasut tut crerà. Da ubisca ser de nun, de che era la pusuera che aveva i diti un misa de sequera. La vez che m'gahen? Che m'au cuten? Un crema la car. Au met me d'une rouette.

lui e vacca sugli estate. Hardido, corne chigliata. Sei pa' me chi m'aperavi. Gli eu haubin, warricada. Quando mesto sa montagnava, au cot che mi gave la truc e la canaule pignata. Et che sgahava lu barrot? Lu gran barrot, ple de burrugas. E lu bailet la gugliata da sciacau cu de las esbagadas. E iu? Che mi avi la vacada. E che davi lu balance, tu stem au cap de davans. Dalla truc che arrepigava lu stringerus de las esquinas. Carifiere, combatiera. Che hulavi, che tumavi. Arrestu mas en paspou. Sunque si lu smacchinius chi s'emportava nus betechi. E nus autos frauines, tanchierem da pescia, caperavam a grans branets las curaulos. Ta che sbienus en pupa, e dai drinde sulas. Vidiglie per mau parat, au parat che ne vore ille. Ma dunque stu se era vera, non l'abbi pas avvisata de perdumine chi era. Arrumerrado en lumendras.